Ennavtero sotti valizan c'è da pur tu popovaro. Ennavtero sotti valizan c'è da pur tu popovaro. Lexa lavrino tutus tu somus puta Christa pucu.